0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 2 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Franco Ricci. Napoli bella.

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Gabriella Ferri. Simme Napole, paisà.

0: Mario Pasqualillo, Pina all'amara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta monna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare non scoglie c'è sta, tutte venne a bevere ca.

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: tenuto bello surdata, si è fermata vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamane l'indall'acqua si gela.
0: Sì, ma...

0: pure l'unica cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché

Ana, capass e spass, scialli, lus, pettenis. Una settimana ma faticass, poi fermass. Le dicis, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado nuvas, goppa pettenis.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io sensi che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenessa, per la

0: Vanessa.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Carlo Missaglia,
3: paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: In Alamara, tiempo bello.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Kist, io misi il rosa. Kist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Franco Ricci. Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

com'è bella la stagione, senza lampa, senza tuona, senza vento a cammanà. Ma si fa calda a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rafrisco la palla, una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda, affianca a te.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

io me ne faglio a fianco a te, da tu non ave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole, fate

E Maria sento annerute in le braccia, mi è caduto e mi ha passato e maledetta sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non c'è stanno.

0: non costano ma più felicene.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Mario da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingle francese.

e va savanna cingono turnese, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola che bom, ricita a me, capur un paravizio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Vag a trovare una cascia forte. E indovinate, per ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
2: Vag a trovare una cascia

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie,

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mara del Rio. Sarà, chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Anna Magnani. U Cunti Maria Rosa.
2: E a chi andate quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non dici

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Lanza. Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Tu ma decista sina seri maggia e mo ti lo curaggi ma lassa sto che tu non so sincero come quando mi incontrasta come quando mi decista voglio bene solo a te e tra man ma giuraste con una mano in coppo cor non si scorta o prima amor
2: quando viene appuntamente guardo mare guardo fronne se te parlo non risponde stai

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Nora Palladino. Canzoni e gelosie.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Marisa del Frate, voglia te.

non c'è bisogno di tincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma, o saccio, meglio di. Vuoi sapere? Cringiamo a tetto. Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

ne mne saiette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispietto,

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Se mi suoni di suono che fai, non è peccato. E sì, suona, lo vasa ma dai, non è peccato.

capella. E sì, visto qualcuno fosse amore, cagna con amma di fatua.

quanto pozzo l'assa chiù. E mo giuro per giurà, come mi giurasti tu, per forza. E quella che mi vuoi parlare, e chiuda la radio, ma per destino, già no pianina, torna a suonare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Dana Ghia, scurdammaso i cosorumun.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto occhio bella, tanta ha già soffrì.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

sta cura. Oh, anzi è tu, che un dolce rumela. E babbo, ma ciò dica papela. No, un segreto tengo io con mare. E perciò parlate chiaro, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Irene Fargo, Serenata Napoletana.

0: cotto.
1: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotene televisionato di TB bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Angela Luce.

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai. Più bella. E come mo. Come mi scordo uscire. Tutte canzoni. O mare. Come mi scordo. E Napoli. Come mi scordo i mamma. Come mi scordo. E te.

0: Napolo bello, io si sembra tu, si sembra tu.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario San Marco, uso

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fred Buscaglione, Avoccarus.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Beniamino Gigli. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e sti figliolo, le varche di lambar, ma tremmana, e parola, e voi sapevo che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

Daniele Pace, Picciré.

0: Canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Tullio Pane, serenata a Surrient.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: In Alamara, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Accarizzami, custi mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

fai scurità tutta peccata, strigno mi abbraccio a te sotto a stu

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Tu romana ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Maria andò, Maria. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, ma mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, orda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamil, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia e maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole e biscotto, figliazze chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutte mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fa te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi muriaccito ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, nu quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nu cade nu vasetta, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardata avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
1: Claudio Villa torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto dai caccia della NATO nei cieli della Lituania. Intanto resta forte l'incertezza sull'accordo Mosca-Kiev promosso da Trump per tutelare i rispettivi impianti petroliferi. E Trump minimizza gli allarmi sull'intelligenza artificiale e una fake news come quella sul riscaldamento globale. Anche la Cina fredda sull'allarmismo. Netanyahu definisce antisemiti i registi del documentario NASA, premiato a Venezia, che mostra le atrocità commesse dall'esercito israeliano a Gaza. Avviate indagini sulle fonti militari. La Roma ha battuto il Torino 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica, raggiunta ieri sera dall'Inter, vittoriosa in rimonta 5-3 sull'Udinese. L'analisi del mister nerazzurro Chivu.
3: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, trovare le giuste giocate. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti.
2: È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Dicky, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli u pais. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spusa! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Mario Lanza, Maria Marì.

va a trovare una cascia forte e han divinata per non fa che. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Lu cerre capilla, lu corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma casciamalallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho vagati, certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì, son Casimiro martire, sta cascia famma venì. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fracchisciato con

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Furastier, ca prima volta viene a Napoli, o capricci, te ne parte, con russo in faccia, io proposi di ritornare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante. Silvana Martino. Fresca, fresca.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

Mojo Ceriel, sotto sto traino canta pulis, cavo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e sto calore in capa, de ghiuta, e non va fa campà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 9:02.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia. E il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Renato Carosone, torero.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Teddy Reno, Sarra chissà.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: Sono sbarcato in terra mare chiara, tre comiti le vasce a sanità, sotto

chiamarle Juan, Juan o Wap, era un re. E figliola passò da viento, mo sa fanna

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: E da mamana, una zingara m'ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia fa sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuo bene e che bene te vuo. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri.

Non un succhio concetto, ma sul Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con Timola, metta coppa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Silvana Martino, Clementina Santa Fe.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mena Steffen. Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tu, ma decista sì na serie maggia, e mo ti lo coraggi me la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te, e tra man mi giurasta, con una mano in coppa cuore, non si scorta, o primo amore.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

Michi, se tu mi dai 3-4 vas, ti dongo tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Franco Corelli, Coran Grat.

stamattina, per una veste seta fina, che per forza va portà. L'han duppato un signore, dopo poco un surdatillo, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nuccia Bongiovanni, come imparata a fa?

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare. Non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cabelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro, era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non ne posso reputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata,
2: guarda, stupisci.
0: Ha ridotto quest'uomo per te.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
4: Lina Cavalieri, Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Somme, Sœur Marie.

Si potesse parlare a stu cor quante cose volesse di, ma chi agnenna pololora i muship per non lo sentire.

tante che non so più meglio me. E che lire che brillando so tornato de tournée. A fortuna si è capito, goppe

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Enzo Limbo. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: L'un veneva, mo fui, mo torna. E oggi, certo, tanto bene, Carolina, te vorrà, ma rimana, chiusa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Letizia Calandra, Michele Ma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
3: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Andrea Sannino. Piglia

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ugo Calise. Scapriccia di El.

A bocca tu si accosta più vicina e tu da strigna a me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Angelica Sepe. Ti è piaciuto?

0: Tu solo non mi basta. C'è una vonna tre. Carme, i sunghi buona past. Va content a tutte e tre.
1: Ora stanna primavera, metra sud, rindo cor, una smania fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue rindo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare al largo della Danimarca. Alessio Galea.
3: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali al largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e sette feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
5: Armando Gil. Non so.

famiglia sta. Ma portava un sarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che sta andando, si fermava a guardare.

da voi, stamattina, una bestia si da fina, capo forza, ma purtà, ma ci lascio un signore, da patano, surda di ella, a un bello mulatiello, la giundite, suscirà.

0: l'aria che si fa, sono una fine sopportata.
1: Carlo Bergonzi e John Wüstmann. Ma voglio fare una casa.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Alberto Berri. Uè, che femmina!

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

capricce no amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Accarezzami, come usci l'accarezza a luna. Accarezzami, come umare accarezza a rena. Fammi dormire, come te la già di, te voglia bene. Come te la già di, non me la sa. Un pensiero che perde a te, come fa paura. Statti vicino a me, benata sera.

Gastone Limarilli, a Canzoni Napolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

Chillalla. Ma va ricenna che mi vola sta. Segreta che mi faccio sangamare. Segreta che mi pazzisca e poi mi spara. Chillalla. Non sa che piacere che mi fa.

la giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Isa Landi, Luggetel da fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
3: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e 7 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
2: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Rezaei chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i 16esimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nina Landi e Gino Maringola a Singara.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo, Burrie.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Dint na Ritz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Man fo una mana, dinta stonna chiara, me faccia a croce, prega e me salva. Mar, so padrono rumar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Mandulinate Napole.

ha detto: «Core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo per curriva, e si fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato qua, con questa chitarra mia, per ta cantà.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Francesco Albanese.
2: Tutta per me.

0: he's so cute!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 15. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa, di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
5: Beniamino Gigli, che sotturnata fa?

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Te la sai, su tornata per non te la sa mai più, perché dinta a chi sto coro ci stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare, tutto attorno a me ora che è tornata la gioventù.

poi ornarindo me la controlla, ma vena se da chiudo se d'amore, quando anna carmarella la guai.

subito. Signora, segga qua. Rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza n'andrangata

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Vittorio Parisi, Quan tramuntu sul.

se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta, se mi volesse bene o mia Luisa, o quella raga mia.

va a cavallo, Gigi Ronello non abbiamo un gollo, tutta la notte ci va a cavallo. E se Gigi va a posare la sala, chi sta l'ugala del Gigi Ronello? E se Gigi va a posare la sala, chi sta l'ugala del Gigi Ronello?

love is in it, my dude. That's just gonna not let them ever leave me, but you'll love is in it, my dude. L'avevo imparato in maglia veronale, chi sei gallone di Ciceronale. L'avevo imparato in maglia veronale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale, amore, si pone bella. Ciceronale, amore, si pone bella. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa, da cibo, da sotto. Ciceronale, teniamo una foto, mettiamo da coppa, da cibo, da Non ne vedo un canale che sta la botte di Ciceronale. Ma non ne vedo un canale che sta la botte di Ciceronale. Ciceronale, amore, si vuole bella.

Canzoni napoletane. Passione vera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Gloria Christian, a gelosia.

Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

sagrera, non sagrera, non sagrera. È nata in una creatura, nera nera, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Meglio non suon ca napoletana, ca tutta vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfediste.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornata a fa'?

senza lampa, senza tuona, senza niente, a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a Mergellì. Ti rifrisco la palla. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucano Chiagna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

una sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara con me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: Maria non dornassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Ah, si l'amor vo turnà, si l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te, non dici magano.
3: Io

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia sientami.
2: Gabriele Vanorio, Maria Marie.

il Novecento. E tutte i giorni mangiano tutta la tu vestita esco alla gelata, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente

faccio la parata, non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che sta

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa. Mosca intanto avverte se la Polonia attacca verrà annientata. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, Madrid replica anche stavolta annunciando identico provvedimento verso l'Italia fino all'8 ottobre. In Campidoglio a Roma è stato il giorno dell'addio alla storica leader radicale Emma Bonino, presenti le massime autorità istituzionali e politiche, ma anche tanta gente comune. Il conflitto con l'Iran solo nel periodo tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costato oltre 33 miliardi di dollari e ha determinato una carenza di munizioni, così un'informativa dell'esercito USA al Congresso americano. La candidatura italiana per ospitare i mondiali del 2029 o 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giulietta Sacco torna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Pino Mauro, scrivami.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt, Mandolinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio Parisi. Tutte Marie.

0: Marianni!
1: Marianni!
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna chiena per capire se muovo bene. Mi è bastato un po'

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Angela Luce, Mala Pansiera.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto più quartiera, a tu sola non sapere, ma sapere tutto riesta, e sarà per il finestre, come tu e come bella, a città e bulle genelle.
2: Sta

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, Giovanno Cachitarra.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Consigliali Ciardi. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Come ti puoi scordare lo primo amore e come puoi salire in coppa all'altare? Ovvi, che sto morendo di gelosia mentre sono per te l'Ave Maria. Povero coro mia, coro spezzata, che ti ha voluto bene e tu l'hai traduta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mario Trevi, Tarantella Internazionale.

chi vuoi, con dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio, con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

poi mamma ignorno con tante randì, trovate manate con tante randò. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un piero con tante randà. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un piero.

vesti ovela, una vesti ovela. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Sì, te marito, so zite ne ma, e beda d'un millo con andare andà. Sì, te marito, so zite ne ma, e beda d'un millo con

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez a dint e for quando alla via Partenope s'aiettana signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miezza da fora, quando alla via Partenope s'aglietta signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringono, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vadennola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare, piccoscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
2: Feci subito necessità virtù.
1: Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
0: Enzo Limbo, Anam e Cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
3: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
2: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, Santa Lucia.

va, se cangio su qui, non punto che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza

come su la mamma e poi va se c'è chiuso qui buscam buscam che vanno fa da danna scusa che porti chiuso senza scusa. Fatto forte da sulla morte cancellarla, dove sta fuori?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Palomma.
2: Palomma ti chiamava mamma tua, Palomma ne faceva la crementa, che non sa a casa sua, sempre compagno.

una casa da affittare in coppe quartiere, e poi truccata, ti mannavo, mi è stato lei.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta. Ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una perturbazione presente sul Mediterraneo orientale nelle prossime ore porterà molta instabilità sulle nostre regioni ioniche. Sicilia orientale, Calabria, Basilicata, Salento. In queste zone rischiamo delle acquazzoni dei temporali. Nel resto d'Italia invece condizioni meteo ancora estive con punte di 30 gradi e tanto sole. Domani migliora al sud, però nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali. Verso sera infatti arrivano acquazzoni temporali anche forti al nord, che poi tra giovedì e venerdì si estenderanno anche al centro-sud. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Alberto Berri, U Cantastorie.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. U solo mia.

0: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.
1: Invece

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

una sfogliatella di caprizze, di caprizze. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

appena la mente va da vedere. Tutti una sfogliatella di capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei giocosa come un tombo, cioccolatina mia.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: voglio. Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Ne guardaposta in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto al quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i murci a coppa avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo sta a con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. No, meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito!
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fra la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Vint na riz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Man fo una mana, vinta stonna chiara, me faccia a croce, prega e me salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria del Monte. Fatti i fatti tuoi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Carme, tu solo non mi basta. C'è una vonna tre. Carme, i sunghi buona basta.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane.
2: Nino Taranto. Piccerella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Coppia Voccia e Natiel Sci. A Zitan Cutignoso.

Tutti la forza vecchia, papà!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, ucunti Maria Rosa.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tu, ma vesciste sena sera maggia, e moti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincer, come quando mi incontraste, come quando mi diciste, voglio bene su latte, e tra man mi giuraste, con una mano in coppa cuore, non so scort, o primo amore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangé.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. O portiere da nicchiavo, dove è andata? A sali palla.
2: Io mi metto o steccatente in bocca, a non fumare. Non c'è vega, a non m'accattellando, a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa il lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agapa, tu mi capisci, Agapa, tu mi tradisci, Agapa, guarda, stupisci.

Ma cattaie, lo cappelluccio tosto, 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà, e m'ha detto accusatore, non ne posso arreputare, l'aggio troppo arreputato, ve consiglio doietà. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A solo e ballo.
0: Mi commuove, penso che te faceva parte bella, tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Monica Bacelli, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon...

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Maria Nazionale, resta con me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aggi portuto un suon, tutti st'amor. Aggi portuto un cor, appresso a te. Nuiorna mi fai campà. Nuiorna mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. St'amor morì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: ogni...
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, a dannocchiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evra, spassandosi a cantare.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gerardo, suona a mare chiaro.

Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica. Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: canzoni napoletane, passione vera.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga miezza via, spruta da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Marie, quante suon che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 settembre. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rose.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Come si bella. A cavallo stu cammel, cu binocola, tracol, cu turbanda e un arghile. Uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa. Ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nino Taranto. E allora...

tram era pienissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frissio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e sa mucca ia signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prisi e cenietta, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frissio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frissio ci magnai e ma 200 lire chiù, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tucca te sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una avanzata spirito dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di taxa, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, caccia po' banca in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma capisci.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Ferruccio Tagliavini. Pizzk e Vas.

0: la cosa e pizzica.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Killalla, killalla, mo va ricenna, camo volassa, segreta, camo faccio sangamare, segreta, cambazzisca e pomo spara. Killalla, killalla, non sa che piacere camo fa.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gabriella Ferri, La Pansée.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. E io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ma quanto è bella Napoli, Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai, più bella. E come mi scordo uscire, tutte le canzoni. O mare, come mi scordo, i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo, i te.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Enzo Moscato, Palomma.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è, come facette mammata, o saccia meglio di, o sapè, cringiamo a tette, ma da dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella, t'imbastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: È di Napoli. Notte lucente.

risposta, ma da tutto, Manarisco mi esausta. Quando tu pelle sta gialla del femmine, quando io mi esausto. Terra, stazza, viga sola, mando marmara,

che faccio, ma non punta, Bonaristo, Bonaristo, Bonaristo me esausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine che affommano. Quando vengono me esausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, non è potuta, la diventa pazza tosta. Tanto a me la signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza, tu la metta.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Sever tutto vomero, Sever Mergellina, non può chiesci lì in Napoli, un coppa sta cartolina.

vita e soffro mille spasimi, ancora tengo la spira quando confronto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

spese, miliardarie che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvi, va trova tosta. Ma, per sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ce può, per spostare una

porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma può sa portà, non sanno ancora come anna fa, no, niente ce può, può spostare.

fanno, come venen, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scastrati intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio come anna fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Dammi il e pigliati il, nu vas, tu cirillo con ma che sta vucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionate.

poi pura sera cada braccia Napolo pura guardata sua. E vai tu vanta la fusione splendida, la voce del tutto, la voce catapiglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino, e ho solo

La taglia un paradiso e taglia paglia, solo te dice la voglio cantare. Qua faccia il nuvolo, può far all'estero.

A Zoe Carinza all'occhio ma può leggere la testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria

taglia un paradiso che dall'inferno che tu mutilla che è perezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni ma tanto stuca, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe e sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, oh, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a sé. Samorizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che mi su. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, com'è bella libertà, ah, ah.
3: Domenico Modugno, nessuna può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fernando De Lucia, Luna Lu.

ha detto: cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva, e si fa un tenerì con una canzone. E io sono tornato a casa con questa chitarra mia per cantare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella, L'Artro Sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. È l'una. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Roberto Murolo, Lusingame.
3: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà nostra

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tu come non suona, si è venuta qui, come una luce dentro all'oscurità. Non è vita senza te, così scordato in me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

Vittorio De Sica, Venito Chiatamone.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Nilla Pizzi, U sola mia.

coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchierei solisso sto cucchiere, capiglio cuore mio per forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vase comune, perché si pure tu si cresciute, che siete piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni a voce.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sto cor analfabeta te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.